ku ta die mu bubum na mantia esisi maso e me di ba di tete ye me be su wa mintio